0: Mi ricordo che il nostro discorso.
1: E testo numero uno. Domenico Modugno nel numero uno di oggi, Domenico Modugno.
0: Sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me è